Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: E dai, non puoi farmi sempre

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Com'è

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore.

Vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: È lunedì 6 luglio.
1: Sono le 5 e 51 minuti.
2: Fra un sorriso e una bugia, questa vita alza i tacchi e va via. Oh yes. E tu credi che non ci sia più vita dopo di te, after you dear. Quando sarai lassù in the sky, chi ti reclama più? Oh baby, chissà se siamo vivi, sarebbe life.

Questa storia non finisce così. This is not the end. Io mi spenderò fino all'ultima emozione che ho. Vivrò, I'm living, pensando ai fairy dream. E a voi, cari scheletri, scherzando e ridendo. The time, il tempo,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicao. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono nel vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
4: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
3: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
4: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel Cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e i 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
3: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
4: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro, finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare la rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente rischia lo scioglimento, come previsto dal testo unico degli enti locali. Beni per un valore di circa 600.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Rosario Rechichi, imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino alla cosca di 'Ndrangheta, Tegano De Stefano. Il provvedimento richiesto dalla DDA di Reggio Calabria riguarda una villa, un'autorimessa e terreni situati in provincia di Siena. Sviluppi anche nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto il 19 giugno scorso sulla stradale 107 nel Crotonese, dove una donna di 46 anni perse la vita dopo l'invasione della carreggiata da parte di alcuni cavalli. La Polstrada ha denunciato due donne, la titolare dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

non sempre i sogni hanno fortuna.

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova attenzione tra Washington e Palazzo Chigi. Donald Trump ha attaccato ancora una volta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando su Truth un meme che la ritrae mentre lo osserva, accompagnato dalla scritta: serve un ordine restrittivo. Intanto cresce l'attesa per il vertice NATO in programma mercoledì ad Ankara, dove il presidente americano incontrerà il leader ucraino Volodymyr Zelensky a margine dei lavori dell'alleanza. Trump ha annunciato l'intenzione di contattare anche Vladimir Putin dopo aver già avuto colloqui separati con entrambi i presidenti. Secondo il Tycoon, la guerra in Ucraina, iniziata oltre 4 anni fa, deve essere chiusa al più presto.
3: E prosegue senza sosta proprio il conflitto in Ucraina. La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il 7° e 9° piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea invece la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
2: A Teheran è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Dopo 2 giorni di esposizione della salma nella grande moschea, il feretro viene portato in processione per le vie della capitale, seguito da una folla imponente. Presenti diversi familiari, tra cui la figlia Boshra, il genero Mesbahoyoda Bagheri, la nipote Zahra Muhammadi Golpaigani e Zahra Dad Adel, moglie del figlio successore Mojtaba Khamenei. Proprio Mojtaba però continua a non comparire in pubblico.
3: Nuova tensione al confine tra Israele e Siria.

0: Di 65 anni, residente in Friuli e di origini croate, è morto dopo essere stato investito da un'auto. Era sceso dalla propria vettura per verificare i danni dopo un precedente tamponamento con un mezzo pesante, al quale era uscito illeso. In Sardegna invece un motociclista di 20 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un camper lungo la statale 195 alle porte di Pula, nel Cagliaritano.
1: Maxi operazione antidroga coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, la Guardia di Finanza di Trieste e lo Scico hanno smantellato una organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di cocaina, marijuana e hashish alle località della movida estiva dell'Alto Adriatico e diverse regioni del nord Italia. L'operazione King George ha portato a 35 indagati, 16 arresti e al sequestro di quasi 100 kg di droga, 3 pistole con matricola brasa, 10 armi bianche, denaro, orologi di lusso e beni per un valore di oltre 1 milione di euro. Le indagini hanno ricostruito una rete organizzata che utilizzava sistemi di comunicazione criptati, basi logistiche in Lombardia e la rotta balcanica per l'approvvigionamento della droga destinata anche alle spiagge di Tignano, Bibione, Jesolo, Caorle, Grado e Sistiano.
0: E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio ricchi di emozione. Lo stadio Azteca, l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva le due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno sul calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura e ha ricevuto la conferma della fiducia da parte della Federazione Verde Oro. Ed è tutto per il momento, grazie.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924, la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi, in 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone almeno altre 24. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente. Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO. Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Weekend drammatico sul fronte degli annegamenti da nord a sud. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: A Varsavia, alla vigilia del vertice della NATO, il servizio della redazione.
2: Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
1: Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione Elettrica, nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1000 MW a fronte di una domanda stimata di 3100 MW. Il deficit è stato di 2200 MW con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere 2230 MW. La cronaca weekend drammatico sul fronte degli annegamenti da nord a sud. Due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesi a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima, che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale maggiore. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. A Colle di Valdelsa, in provincia di Siena, nelle acque dell'Elsa, è deceduto un uomo di 33 anni di origine albanese. A Gela, invece, un pensionato di 66 anni annegato mentre stava facendo il bagno in mare. Il forte vento ha reso le acque agitate e il bagnante all'improvviso ha fatto perdere le sue tracce. E un turista tedesco di 19 anni è morto nel pomeriggio scivolando nelle acque del torrente Telo ad Argegno, in provincia di Como. Lo sport, la Formula 1 a Silverstone. Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni, sul podio anche Hamilton terzo. Antonelli sedicesimo, frenato nella finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
3: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al sedicesimo posto.
1: Il calcio, la Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia agli ottavi di finale dei mondiali 2026. Secondo il direttore esecutivo delle nazionali Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo nella normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Caetano ha evitato di incolpare Ancelotti per il fallimento contro la Norvegia, ha ricordato che l'allenatore è al comando da meno di un anno e mezzo e ha guidato la squadra solo in 12 partite prima della Coppa del Mondo. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lunghe.

sai dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

amico, so quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: I can't take my mind. My mind. My mind.
1: Sono le 10.
2: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

Buongiorno, buongiorno, un buon inizio settimana a tutti voi dal vostro Alessandro Fizzotti. Lunedì 6 luglio, il sole già alto, insomma, e se la caffeina non ha ancora fatto l'effetto desiderato, ci pensiamo noi con la nostra trasmissione a darvi la scossa giusta. Come avete passato il weekend? Chissà se siete già con i piedi nella sabbia o state ancora combattendo con il condizionatore dell'ufficio, insomma non importa dove siate, questa mattina scacciamo, come si dice, il Blue Monday estivo con una playlist che profuma veramente di mare e notizie fresche, anche grazie ai nostri collegamenti speciali. Tra poco andremo infatti a fare il nostro almanacco del giorno in compagnia di Ermanno Accardi per fare la cultura del nostro territorio e parlare di questo inizio di settimana. Subito dopo avremo lo spazio fissato come sempre con la tecnologia. Insieme a noi avremo Francesco Colonna in diretta dalla redazione di Tecno Android. Tante notizie, tante curiosità e tanta tecnologia, come sapete, nella nostra trasmissione del mattino. Poi avremo lo spazio con l'oroscopo della settimana. Giuliano ci porterà segno per segno lo zodiaco e vedremo se saremo più o meno fortunati. Potete invece appunto usare la nostra linea WhatsApp per richiedere la vostra canzone preferita. Questo è il Fizz the Morning e questo è il vostro inizio di settimana, il lunedì.

0: Nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni, serve un ordine restrittivo, concluse le celebrazioni dei 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti. In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti e in Italia il gambiano accoltellatore di Milano si prende gioco delle vittime e delle istituzioni. Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un bambino di 10 mesi è morto dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito ad una caduta dal letto di casa. E poi lo sport tra poco.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni. La presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio. Nell'immagine la premier è rivolta verso il leader americano, protagonista dello scatto a corredo. Della foto compare una sola scritta: Restraining Order Needed, cioè serve un ordine restrittivo. Concluse le celebrazioni dei 250 anni di indipendenza, intanto negli Stati Uniti il servizio della redazione.
2: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
0: In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. Un agente di polizia sarebbe stato costretto a usare la sua arma dopo che l'aggressore aveva minacciato gli agenti. L'aggressore avrebbe riportato ferite da arma da fuoco, ma le sue condizioni non sono gravi. Le persone accoltellate sarebbero tre, ma non sarebbero in pericolo di vita. In Italia il gambiano accoltellatore di Milano si prende gioco delle vittime e delle istituzioni, il servizio della redazione.
3: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
0: Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un bambino di 10 mesi è morto dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito ad una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa un'ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo sport atletica, la rissa a Iapichino nella tappa di Diamond League. Eugene batté il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola su spinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1,8 per atterrare a 7,12. L'atleta delle Fiamme Oro poi piazza tre nulli, una rinuncia e un salto più modesto. E poco importa se la padrona di casa Tara Davis Woodhull salta a Eugene un centimetro in più. 7,13 si aggiudica la gara. Per Iapichino sarà lo stesso una giornata da ricordare, da festeggiare in famiglia. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France, con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 km. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogačar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogačar e 15 su Evenepoel, oggi la terza frazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovasche e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna, tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con molto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Radio Voce Amica, ogni giorno sempre con te sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Nuova settimana all'interno anche del nostro giorno dopo giorno, insieme ad Ermanno Accardi. 6 luglio 2026, Ermanno, buongiorno e buona settimana.
2: Buongiorno Alessandro, buona settimana anche a te, buon lunedì, anche ai nostri ascoltatori. Oggi 6 luglio, Santa Maria Goretti, venerata come santa e martire dalla Chiesa Cattolica, fu canonizzata nel 1950 da Papa Pio XII. Nome Maria deriva sia dall'egiziano con il significato di amata da Dio, sia dall'ebraico con il significato di signora. Nelle immagini sacre la vediamo spesso raffigurata con una palma che è il simbolo del suo martirio. Accade oggi, 1785, il dollaro, il biglietto verde, viene unanimemente scelto come unità monetaria degli Stati Uniti, appunto 6 luglio 1785. Per la prima volta una nazione, peraltro giovanissima, adotta un sistema decimale per la valuta rispetto al complesso sistema di numerazione della sterlina inglese. E poi 1885, il primo vaccino antirabbia. Il chimico francese ha messo a punto un vaccino contro la rabbia. Il 6 luglio 1885 gli viene presentato un bimbo alsaziano di 9 anni, Joseph Meister, morso 2 giorni prima da un cane rabbioso. E a quel punto che Pasteur, appunto il chimico francese, inietta 13 volte in 10 giorni il siero che ha messo a punto. L'ultima iniezione contiene la forma più virulenta in grado di uccidere un animale in 7 giorni. Il bambino sopravvive. Il trattamento antirabico di Pasteur funzionava, si è applicato poi però in tempi rapidi, e poi insomma tutto il resto è storia. Proverbi di oggi: nuvole di luglio fanno presto tafferuglio. E beh sì, certo, appena si incontrano fanno temporale immediatamente. Leo Longanesi invece, che è stato un giornalista, scrittore, editore, pittore, disegnatore, caricaturista e aforista italiano, dice: una società fondata sul lavoro pensa solo al riposo. Effettivamente è vero, non si vede l'ora di poi di riposare. Visto invece che è stato un giornalista, scrittore, editore, pittore, disegnatore, caricaturista e aforista italiano.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: It's in the morning.

0: Siamo all'interno del Fizione Morning, oggi spazio alla mobilità elettrica, sempre in compagnia di Francesco Colonna. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao, buon
0: oggi
1: lunedì.
0: Un must insieme a te, parliamo del marchio Mercedes per presentare l'elettrica GLC.
1: Esattamente, ha annunciato e presentato questo bestione bellissimo full electric che va un po' a cambiare le regole di queste autovetture. Esteticamente è molto particolare, molto audace, ha questa mascherina esterna illuminata totalmente, quindi tutto il logo, la maschera frontale, la calandra tutta illuminata, ha un bellissimo tetto panoramico che si può andare a oscurare in sezioni, quindi non ha la tendina classica ma è proprio il vetro che reagisce all'elettricità ed è stato diviso in varie sezioni, quindi si può andare a dividere in questa parte qua. Altra cosa fondamentale e novità assoluta è l'MBUX Hyperscreen, che è un enorme schermo che hanno messo davanti al passeggero e al conducente da ben 39,1 pollici, cioè praticamente uno schermo di casa che parte da destra fino a sinistra e occupa tutta la plancia del guidatore, che è davvero molto bello, molto immersivo, ma a me sempre lascia un po' il dubbio sulla sicurezza. Detto questo, vi consiglio di andarlo a vedere perché gli interni sono veramente di altissima qualità. Oltre a questo abbiamo una potenza di 489 cavalli, quindi 360 kW, abbiamo un'autonomia elettrica dichiarata di 673 km, quindi di solito un pochino meno, ma comunque superiamo i 600 km, questo è un grande segnale per l'autonomia delle macchine elettriche. Il tempo di ricarica dal 10 all'80 è di 22 minuti, quindi anche questo con ovviamente una ricarica ad alta velocità, la velocità massima è di 210 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 4,3 secondi, anche qui molto molto interessante. È una macchina che parte, diciamo, si fa un po' pagare, perché parte dagli 87.000 euro, quindi sicuramente è una macchina di alto livello, ma che porta il lusso anche nell'ambito delle macchine elettriche. Per gli amanti della sportività c'è anche la versione MG Line, quindi un po' più tamarrina e un po' più sportiva rispetto alla versione classica.
0: Insomma, diciamo che non è proprio per tutti, insomma per le tasche di tutti, ma è sicuramente un bel prodotto marchiato Mercedes per chi vuole provare l'ebbrezza della mobilità elettrica. Ma ricordiamo che proprio in questi mesi poi sono usciti tanti marchi, Francesco, che voglio dire anche sotto i 20.000 euro ti danno l'opportunità di avere un'auto
1: sì,
0: elettrica, insomma, quindi
1: assolutamente
0: ne parleremo sicuramente per il nostro pubblico. Grazie Francesco Colonna, un abbraccio di cuore.
1: Grazie a tutti, ciao.

0: l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Preparate caffè, cornetto e un po' di autoironia. Le stelle hanno parlato e qualcuna ha anche esagerato. Ariete, settimana da partiamo in quarta e poi vediamo. Sul lavoro mordete il freno, in amore meglio non trasformare ogni messaggio in un'interrogazione parlamentare. La sorte vi sorride, ma chiede almeno un minimo di pazienza. Toro, il comfort resta la vostra religione, ma questa settimana qualcuno vi smuove dal divano emotivo. Bene il lavoro se non pretendete che tutti capiscano al primo sguardo. Amore goloso, occhio solo agli eccessi, anche quelli romantici. Gemelli, parlate, spiegate, rispiegate e poi cambiate idea. Fascino altissimo, concentrazione ballerina. Nel lavoro servono meno notifiche e più concretezza. La fortuna vi manda segnali, provate a non risponderle con un meme. Cancro, settimana sensibile, ma non trasformate ogni silenzio in una tragedia greca. In amore serve dolcezza, non radiografia dell'anima. Sul lavoro recuperate terreno con intuito e diplomazia. Salute, riposo, non scrolling fino alle 2. Leone, entrate nella settimana come su un red carpet, anche se siete al supermercato. Amore vivace, lavoro in ripresa, sorte generosa. Unico consiglio, lasciate respirare chi vi circonda, non tutti reggono il vostro trailer in Dolby Surround. Vergine, avete già organizzato luglio, agosto e forse il 2031. Bravi, ma respirate. Il lavoro premia la precisione, l'amore chiede meno controllo, qualità. La salute migliora se smettete di considerare il relax una perdita di tempo. Bilancia, settimana da equilibrio instabile, eleganti fuori, caos gestionale dentro. In amore torna il desiderio di leggerezza, sul lavoro servono decisioni meno decorative. La fortuna c'è, ma vi trova solo se smettete di scegliere tra mille opzioni. Scorpione, magnetici come sempre, ma leggermente più pungenti del necessario. L'amore richiede fiducia, non indagini da serie crime. Nel lavoro potete fare centro, soprattutto se non bruciate tutti con lo sguardo. Sorte intensa, stile thriller. Sagittario, voglia di fuga, valigia mentale già pronta. Il lavoro vi richiama all'ordine, ma voi rispondete con una playlist estiva. Amore divertente, salute buona, se non scambiate l'entusiasmo per invincibilità. Fortuna e modalità, avventura. Capricorno, settimana produttiva, ma ricordate, non siete un gestionale con le gambe. Il lavoro vi dà soddisfazioni, l'amore chiede presenza vera. Sorte solida, salute discreta. Concedetevi una pausa senza chiamarla ottimizzazione energetica. Acquario, idee brillanti, tempismo creativo, comunicazione un po' aliena. In amore sorprendete, nel lavoro inventate soluzioni che gli altri capiranno tra 3 settimane. La fortuna vi segue, ma vuole meno distrazioni e più ascolto del corpo. Pesci, romantici, ispirati e un filo persi nella vostra serie mentale. L'amore vi addolcisce, il lavoro richiede piede a terra e meno nuvole decorative. La sorte vi protegge, ma non può ricordarvi lei dove avete messo le chiavi. E anche per questa settimana le stelle hanno fatto il loro lavoro, più o meno seriamente. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning e ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Chiudiamo la puntata di questo inizio di settimana, di questo bel mese di luglio che stiamo vivendo con il Fizz in the Morning, il vostro programma del mattino. Sempre tanta energia ai nostri ospiti con le interviste, i collegamenti speciali, le notizie che vi offriamo in compagnia della nostra redazione. Rimanete con noi perché avremo davvero una settimana da vivere ogni istante in compagnia anche vostra, con i vostri messaggi che potete inviarci attraverso la nostra linea WhatsApp per richiedere la canzone preferita o semplicemente per un saluto. Vi auguro un buon inizio di settimana, domani con noi Ermanno Accardi e Pierluigi De Pascalis. Buon lunedì!

Se c'era un Dio da discutere, adesso non c'è più. Sei troppo incerto.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della

0: Oggi a Teheran la cerimonia funebre ufficiale della guida suprema iraniana Ali Khamenei, assente il figlio e successore Mojtaba Khamenei, mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca a Varsavia, non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per le motivazioni addotte da una PM di Benevento in una causa di violenza domestica e stupro. E poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla.

0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Oggi a Teheran la cerimonia funebre ufficiale della guida suprema iraniana Ali Khamenei, presenti i suoi familiari tra cui la figlia, il genero, la nipote, la moglie del figlio e successore Mojtaba Khamenei. In precedenza le autorità avevano confermato che il nuovo leader supremo non

0: avrebbe partecipato alle cerimonie funebri. Mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente, con le nuove minacce di Mosca a Varsavia, non si fermano gli attacchi russi in Ucraina e il servizio della redazione.
1: La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il 7° e il 9° piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea invece la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
0: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino, lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. Secondo quanto riportato dal The Australian, la Cina avrebbe informato il governo di Canberra dell'intenzione di effettuare entro le successive 24 ore un test di un nuovo missile con una testata fittizia nel Pacifico meridionale. Anche la Nuova Zelanda sarebbe stata preventivamente informata del lancio. La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per le motivazioni addotte da una PM di Benevento in una causa di violenza domestica e stupro e comune negli uomini, aveva argomentato il magistrato a favore dell'archiviazione del procedimento, dover vincere quel minimo di resistenza della donna. Motivazioni sessiste, stereotipate, che ora a 5 anni di distanza costano all'Italia 60.000 euro per quella stessa pubblico ministero. Tra l'altro, che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della donna era un semplice scherzo di cattivo gusto. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, palermitano, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino al momento dell'aggressione si trovava fuori casa. Lo sport e il calcio, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, da servizio della redazione.
2: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno sul calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
0: Un colpo di scena intanto destinato a far discutere. In fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana. Con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti, la FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21, ora italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM. Da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba. L'essenza del mare. Più di una fragranza. Un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Eccoci, lunedì 6 luglio, si riparte davvero a 1000 all'ora e speriamo che abbiate fatto il pieno di energie nel weekend, perché qui all'interno di Estatissima non abbiamo nessuna intenzione di fare sconti. Ben trovati da Alessandro Fizzotti. Insomma, iniziare una nuova settimana, lo sappiamo, è sempre una piccola sfida, no? Ma con la colonna sonora giusta tutto diventa un'avventura spettacolare. Il sole picchia, l'estate ci avvolge e noi siamo carichi come non mai per regalarvi quell'ora d'aria fresca di cui avete assolutamente bisogno. E se il lunedì cerca un po' di buttarvi giù, noi vi tiriamo su a suon di hit pazzesche, ritmo martellante e quel calore umano che ci unisce tutti i giorni. Insomma, lasciate fuori dalla porta i pensieri grigi, fate spazio a quelli che sono i colori dell'estate e preparatevi a viaggiare sulle nostre onde. Tra pochissimo i collegamenti speciali di Estatissima insieme ai nostri ospiti e, come sapete, vi raccontiamo tutti i giorni cose magnifiche. Avremo con noi direttamente da Messina il nostro amico sociologo esperto in comunicazione, il professor Francesco Pira. Il collegamento con la redazione di Altro Consumo, di cui siamo come Estatissima media partner ufficiale per questa grande stagione, e abbiamo il piacere di ospitare tutti i redattori e gli esperti di Altro Consumo alla scoperta di cose veramente da sapere, l'ABC come si dice. E poi avremo un altro appuntamento da non perdere con un grande ritorno alla radio, una voce inconfondibile, uno speaker d'altri tempi davvero, con noi Alan Fiammenghi alla scoperta dei grandi tormentoni dell'estate. Rimanete con noi perché il nostro volo diretto verso il divertimento sta per decollare. Allacciate le cinture, è statissima, è in onda.

0: Mondiali ricchi di emozioni e delusioni, fuori il Brasile, eliminato dalla Norvegia, avanza l'Inghilterra. La FIFA fa un regalo a Trump, ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balagan alla vigilia della sfida contro il Belgio. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni, sul podio anche Hamilton terzo. Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki, accede ai quarti di finale di Wimbledon dove affronterà Straff. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Poi atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League. Eugene batte il record italiano di Fiona May che durava dall'agosto del 1998. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni da servizio della redazione.
3: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno sul calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina nel Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
0: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo delle nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogan, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e con L'altra gara del turno, in programma alle 21 ore italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni, sul podio anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nel finale dalle sospensioni al servizio della redazione.
4: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
0: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altro tesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Paul Mans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League. Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara, Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento, più 1-8, per atterrare a 7-12. Il ciclismo a Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 km. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogačar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogačar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Stiamo vivendo questa estate 2026 in compagnia di questa bella rubrica che è Pirateria a Mare. Per me è veramente un piacere ospitare il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina, in esclusiva nel nostro radio show. Ciao, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Senti Francesco, è sempre più difficile anche al mare tenere i bambini lontani dalle tecnologie. Adesso praticamente quelli che sono i castelli di sabbia sono virtuali, no? Li fa addirittura l'intelligenza artificiale. Insomma, si deve o si può dire addio a palette e secchielli, secondo te?
1: Ma speriamo di no, dai. Lasciamoci anche il privilegio di un ricordo. Insomma, nella nostra memoria è fissa questa immagine dei castelli di sabbia che poi magari venivano distrutti e calpestati da qualcuno che ci voleva fare un dispetto. Certo, oggi dobbiamo dire che l'immaginazione dei bambini è certamente alimentata dalle tecnologie che possono essere molto utili anche per svilupparla, per migliorare le performance. Sicuramente ci sono app e ci sono anche dispositivi che sono davvero importanti. Certo, la dimensione del bambino al mare che gioca con la sabbia, che va a prendere il secchiello pieno d'acqua e costruisce, edifica tra virgolette qualcosa, dà anche una sensazione plastica che era molto piacevole. Probabilmente questo si sta perdendo. Noi vediamo sempre più bambini sotto l'ombrellone con lo smartphone in mano e sempre meno bambini che invece giocano, per come tutti noi pensavamo che debba essere il gioco in riva. Però vediamo come cambieranno le abitudini. Non è detto che questo non possa in qualche modo agevolarli. Ecco, molti pediatri hanno lanciato l'allarme che un po' i bambini di oggi hanno perso il loro rapporto appunto con tutto quello che è materiale, con tutto quello che è anche la costruzione che nasce dalla manualità. Ecco, sotto questo aspetto secondo me anche i genitori dovrebbero essere un po' più rigidi.
0: Assolutamente sì, genitori, giocate con i vostri figli, perché poi quell'età lì non ve la ripescate più, e anzi serve tantissimo per l'educazione
1: di sabbia, perché sennò poi, come diceva Baricco, diventano castelli di rabbia.
0: Appunto, davvero, hai ragione, vista la società di oggi sempre peggio, come si dice in questo senso. Grazie a Francesco Pira, meditiamo sui nostri collegamenti.
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Siamo proprio nel pieno dei preparativi, no, per le nostre vacanze. Ammettiamolo, la prima cosa che facciamo tutti è spesso aprire un'app sul telefono per prenotare un hotel, no? È comodo, veloce, sembra praticamente imbattibile, ma siamo sicuri che sia anche la scelta più economica? Una recente indagine proprio di Altroconsumo ha ribaltato quelle che sono le nostre certezze, scoprendo che il vecchio metodo della telefonata diretta potrebbe far risparmiare cifre incredibili, a volte anche oltre i 1000 euro. Per capire come muoverci tra portali e reception, siamo in compagnia del nostro amico Maurizio Amerelli. Ben trovato, Mauri.
1: Ciao.
0: Allora, Maurizio, i dati della vostra indagine, no, su 10 città italiane sono abbastanza impressionanti, devo dire. Nell'82% dei casi, prenotare direttamente con l'hotel è più conveniente. Avete trovato differenze di prezzo che lasciano a bocca aperta, come il caso di Firenze, con uno scarto di ben 1746 euro. Maurizio.
1: Sì, effettivamente abbiamo fatto questa inchiesta per simulare una prenotazione di una settimana dal 22 al 28 giugno 2026 in alberghi di categoria 3 stelle per una famiglia di 4 persone, quindi 2 adulti e 2 bambini. E abbiamo visto che i risultati sono stati effettivamente particolari e decisamente interessanti. Abbiamo visto che, tanto per cominciare, il dato di fondo che emerge è che la prenotazione fatta direttamente tramite l'hotel, quindi online oppure al telefono, costa decisamente meno rispetto alla prenotazione fatta sulle piattaforme. In particolare abbiamo visto Booking, Expedia e Trivago, che sono i maggiori player del mercato, e abbiamo riscontrato appunto differenze di prezzo che appunto in alcuni casi raggiungono dei picchi elevatissimi, appunto addirittura in un caso abbiamo una differenza di 1746 euro.
0: Appunto, senti, c'è però una cosa a favore dei grandi portali come Expedia o Trivago, no? Che è la trasparenza. Dalla vostra inchiesta di Altroconsumo emerge che sui siti degli hotel spesso il prezzo finale è nascosto dietro troppi click o le condizioni di cancellazione sono poco chiare. Come può un consumatore a questo punto sfruttare il meglio dei due mondi senza cadere in errore o brutte sorprese all'arrivo, Maurizio?
1: Ecco, sicuramente è opportuno sfruttare il canale delle piattaforme nel momento in cui ci si deve fare un'idea generale, quindi queste hanno dei filtri dove si può affinare la ricerca del soggiorno, quindi si possono già scremare le offerte, si può trovare molto più rapidamente un elenco di hotel, si vedono le caratteristiche, quindi diciamo che con una piattaforma si può avere una visione d'insieme degli alberghi ottima. Hanno anche una certa affidabilità nelle prenotazioni, c'è il lato convenienza, quindi sostanzialmente prima facciamoci un'idea generale e troviamo un elenco di hotel che vanno bene per noi attraverso le piattaforme, dopodiché possiamo prendere il telefono in mano oppure contattare direttamente via email l'hotel. E in questo caso possiamo combinare due elementi, cioè l'elemento comodità e l'elemento risparmio.
0: Maurizio, che cosa dobbiamo chiedere esattamente, per esempio, se chiamiamo l'albergatore quando ci vogliamo, insomma, assicurare di avere il prezzo migliore e magari qualche servizio extra incluso, secondo te?
1: Allora, dobbiamo farci fare un preventivo, ovviamente senza far riferimento al prezzo che si è trovato sulla piattaforma, e chiedere naturalmente, possibilmente, se si ha una certa possibilità di flessibilità nelle date, questo è meglio, anche perché spesso e volentieri magari in certi periodi i prezzi sono più alti proprio perché c'è maggiore richiesta. Si verifica la differenza di prezzo tra l'albergo e la piattaforma e poi, ecco, sicuramente farsi mandare comunque un'email dettagliata con le condizioni del prezzo, anche probabilmente se la tariffa è rimborsabile oppure no, quali sono le caratteristiche della stanza, e ovviamente verificare che l'hotel sia un hotel effettivamente affidabile.
0: Grazie a Maurizio Amerelli di Altroconsumo per averci raccontato di questa inchiesta davvero interessante. Buone vacanze e buona estate, Maurizio.
1: Grazie.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Riprendiamo la linea dal nostro studio, che bello, siamo già pronti, no? Belli carichi per viverci un altro tormentone. Ebbene sì, ci stiamo praticamente riascoltando quelli che sono stati i brani che hanno costruito, fatto le nostre estati, una più bella dell'altra, insieme ad un grande collega, speaker, che ha attraversato le tantissime radio del nostro paese, che ha animato davvero tanti di noi, no? Tanti anni fa, ma che oggi ha voluto rientrare alla grande, come si dice, a gamba tesa alla radio, per farci riprovare quelle grandi emozioni della radio come piace fare a lui. Perché quando parliamo di tormentone, beh, insomma, anche lui è un grande tormentone. Alan Fiammenghi, eccolo qua.
1: Ale, ma che meraviglia! Ciao, splendido, com'è?
0: Direi benissimo. Tu te la stai godendo, diciamolo, lì sotto l'ombrellone 13.
1: Io me la sto veramente godendo. Oggi, anche oggi è uno spettacolo e siamo pronti qui dall'ombrellone numero 13. Anzi, fate una bella cosa, avvicinate la sdraio perché c'è un po' d'ombra anche per voi. Qui nel cuore di Cala Smeralda, ricordatevi sempre, lo dico anche a te Ale, non serve l'orologio, conta solo il suono del mare e le chicche che ho preparato per tutti noi oggi. E allora, oggi vogliamo dritti nel 1983, l'anno in cui l'estate ha cambiato definitivamente stile. Si dico camicie aperte, cocktail colorati, un giovane George Michael che sorride a bordo piscina? Beh, c'è solo un titolo possibile, Club Tropicana degli UM. Questo brano è molto più di un brano, di una canzone, è l'inno alle vacanze edoniste degli anni Ottanta. Fu pubblicato, pensate, nel luglio del 1983 e ci proietta in un paradiso dove, come del resto dice il testo, le bevande sono gratis e c'è abbastanza sole per tutti. Musicalmente è un capolavoro di pop sofisticato, con quel giro di basso funky e quegli ottoni che ti fanno sentire subito un viaggio verso una meta esotica, anche se sei letteralmente bloccato nel traffico della città. La curiosità, il mitico videoclip che ha costruito l'immaginario della band è stato girato al Pix Hotel di Ibiza. All'epoca l'isola non era ancora quella che è oggi, cioè la capitale mondiale della musica dance, e gli UM contribuirono a renderla davvero una meta leggendaria. E dunque, preparatevi e prepariamoci a tuffarvi in una piscina letteralmente blu cobalto e a dimenticare ogni preoccupazione. Crema solare lì a portata di mano e il volume al massimo. Dall'estate dell'83, l'eleganza senza tempo degli UM. Questa è Club Tropicana e come sempre alla prossima onda.

Allora, questo nuovo lunedì targato estatissima si va quindi qui a chiudere. Sapevate che l'aria di montagna in estate rigenera i neuroni più del condizionatore? Prendete nota dei nostri consigli, davvero, e organizzate la vostra fuga nel verde. Trovate, perché no, qualche bel consiglio anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook per discutere delle notizie, di tutto ovviamente quello che vi abbiamo parlato dall'inizio del nostro programma sino ad oggi. Grazie per la vostra fedeltà, siete il motore di questo programma radiofonico. Ci sentiamo domani, carichi di musica e novità, per un altro viaggio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Uccideremo Trump e quanto si legge su uno striscione lungo diversi metri esposto dai partecipanti al funerale di Ali Khamenei. La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone altre 24. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente. Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO. A Savona un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Uccideremo Trump e quanto si legge su uno striscione lungo diversi metri esposto dai partecipanti al funerale di Ali Khamenei, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, che nei post su X dalle esequie usa l'hashtag vendetta per il sangue dell'imam martire. Intanto il presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore Muammar Bagher Ghalibaf ha affermato che l'Iran rimane profondamente in disaccordo con gli Stati Uniti nonostante il memorandum d'intesa recentemente firmato, definendone l'attuazione difficile ma possibile. L'Iran deve evitare negoziazioni fini a se stessi, ha spiegato Ghalibaf. La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone almeno altre 24 poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala con la capitale, secondo il Kyiv Independent. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente, Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO, il servizio della redazione.
2: Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
1: I bambini di tutto il Sudan continuano a subire le conseguenze più gravi di una guerra che sta diventando sempre più sanguinosa. Secondo le notizie, nei primi 6 mesi del 2026 almeno 330 bambini sono stati uccisi o feriti. Gli stati del Darfur e del Kordofan hanno continuato a registrare il numero più elevato di vittime tra i bambini, lo denuncia UNICEF. In Italia, con la cronaca, a Savona un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa, poi ha cercato di ferirsi infliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure, sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, sul posto dei carabinieri. A Napoli prosegue la protesta dei disoccupati che dovrebbero partecipare ai tirocini del progetto GOL, bloccato a poche ore dall'avvio previsto per lo scorso 1 luglio. I manifestanti questa mattina sono entrati anche nel Duomo. Una notizia di sport: in chiusura, Vieira Aguirre ha rassegnato le sue dimissioni dalla guida del Messico dopo l'eliminazione mondiale di casa. Queste 5 partite sono state indimenticabili, dico addio alla nazionale, me ne vado con grande orgoglio, ha affermato il tecnico, che ha permesso al tricolore di qualificarsi ai mondiali per ben 3 volte. A prendere il posto sarà il suo vice Rafa Márquez, l'ex difensore del Barcellona. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro, finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare il rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente rischia lo scioglimento come previsto dal testo unico degli enti locali. Beni per un valore di circa 600.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Rosario Rechichi, imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino alla cosca di 'Ndrangheta, Tegano De Stefano. Il provvedimento richiesto dalla DDA di Reggio Calabria riguarda una villa, un'autorimessa e terreni situati in provincia di Siena. Anche nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto il 19 giugno scorso sulla stradale 107 nel Crotonese, dove una donna di 46 anni perse la vita dopo l'invasione della carreggiata da parte di alcuni cavalli. La Polstrada ha denunciato due donne, la titolare dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita. Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte, sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti, anche da chi non ti aveva mai ferita.

E adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi, e li avremo già persi. E una incontrerà tutti quelli che io sono già stato, e ci farà l'amore come in un sogno disperato. Scriverà sui cerini parole da bambini.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: E di nuovo polemica in Italia dopo il nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni, mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca. A Varsavia non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. In Liguria, un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato ferito con un coltello ieri su un tratto di spiaggia libera a Savona. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. E di nuovo polemica in Italia dopo il nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell'immagine la premier è rivolta verso il leader americano protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: Restraining Order Needed, cioè serve un ordine restrittivo. Mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca, a Varsavia non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, e la servizio della redazione.
2: La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il settimo e il nono piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea invece la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
1: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunti autori e vittime. In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. Un agente di polizia sarebbe stato costretto a usare la sua arma dopo che l'aggressore aveva minacciato gli agenti. L'aggressore avrebbe riportato ferite ed arma da fuoco, ma le sue condizioni non sono gravi. Le persone accoltellate sarebbero 3, ma non sarebbero in pericolo di vita. In Liguria un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato ferito con un coltello ieri su un tratto di spiaggia libera a Savona. L'aggressione sarebbe scattata in seguito ad una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna. L'assassino avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso Ponente. Nonostante le cure dei medici, l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. L'aggressore è ora ricercato per omicidio. 9 persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia perché accusate di aver partecipato con ruoli e compiti differenti alla organizzazione e realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e a Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito della storica sanguinosa faida del Gargano, che per anni ha visto scontrarsi i clan Romito Lombardi Ricucci con quello del Libergolis. Una notizia di economia in chiusura: Fincantieri ha annunciato la conclusione di accordi relativi a 4 acquisizioni strategiche nel settore underwater. Riguardano Next Geo Solutions, WSense, Graaltech e Defcom. Un'operazione che per Fincantieri trasforma in modo significativo il proprio posizionamento in un segmento sempre più centrale per la sicurezza, l'energia e lo sviluppo delle infrastrutture critiche. L'operazione mira ad accelerare nei droni marini e nella subacquea civile, militare e comporta

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: facile a fare.
1: E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa pena.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Mondiali ricchi di emozioni e delusioni, fuori il Brasile, eliminato dalla Norvegia, avanza l'Inghilterra. La FIFA fa un regalo a Trump, ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balagan alla vigilia della sfida contro il Belgio. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni, sul podio anche Hamilton terzo. Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki, accede ai quarti di finale di Wimbledon dove affronterà Straff. Nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League Eugene batte il record italiano di Fiona May che durava dall'agosto del 1998. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni da servizio della redazione.
2: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane ha dato segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
1: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo delle nazionali, Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21 ora italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nella finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
3: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 km. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia

alle spalle la maglia gialla il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel, oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Uccideremo Trump e quanto si legge su uno striscione lungo diversi metri esposto dai partecipanti al funerale di Ali Khamenei. La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone altre 24. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente. Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO. In Liguria un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato ferito con un coltello ieri su un tratto di spiaggia libera a Savona. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Uccideremo Trump, e quanto si legge su uno striscione lungo diversi metri esposto dai partecipanti al funerale di Ali Khamenei, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, che nei post su X dalle esequie usa l'hashtag vendetta per il sangue dell'imam martire. Intanto il presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore Muammar Bagher Ghalibaf ha affermato che l'Iran rimane profondamente in disaccordo con gli Stati Uniti nonostante il memorandum d'intesa recentemente firmato, definendone l'attuazione difficile ma possibile. L'Iran deve evitare negoziazioni fini a se stesse, ha spiegato Ghalibaf. La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone almeno altre 24 poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala con la capitale, secondo il Kyiv Independent. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente, Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO. Il servizio della redazione.
2: Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata della 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
1: I bambini di tutto il Sudan continuano a subire le conseguenze più gravi di una guerra che sta diventando sempre più sanguinosa. Secondo le notizie, nei primi sei mesi del 2026 almeno 339 persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia perché accusate di aver partecipato con ruoli e compiti differenti alla organizzazione e realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e a Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito della storica sanguinosa faida del Gargano, che per anni ha visto scontrarsi clan Romito Lombardi Ricucci con quello dei Manfredonia e a Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito della storica sanguinosa faida del Gargano, che per anni ha visto scontrarsi clan Romito Lombardi Ricucci con quello del

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
8: perdona.

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentica a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

ad affittare il mio castello non diventi re. Ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demodé. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania. Tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo zucchero sotto la mia link.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Bufera sul caso Balogun. UEFA e Belgio attaccano la FIFA dopo la sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense. Nel Regno Unito salta il tentativo di riconciliazione tra Re Carlo e il principe Harry. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo di governo di Gaza, ma Israele liquida tutto come propaganda. Nuovi sviluppi sull'aggressione di Milano. Infine cultura con George Clooney, premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta

0: sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga, il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione attesa nelle prossime ore.
1: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
0: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
1: La cronaca, emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
0: Infine parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 2 all'11 settembre. L'attore e regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nelle prossime ore.
2: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, sì, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
1: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ad evitare accuse di violazione degli accordi.
2: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
1: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
2: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma Lido dal 2 all'11 settembre. L'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
1: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon: Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.

per forza. Avevo un borsellino a fianco e capita permanente. Poteva mai pensare che poteva essere un mascolo. Poteva mai conoscere io, che era mio cugino. Lo scambiava per me con me.

Però quando ci portiamo a busta, sanno come mi si spendono i soldi. E tra Rossetto e lui se ci vuole arrivare a busta del presidente, non che dell'operaio.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Eccoci, lunedì 6 luglio, si riparte davvero a mille all'ora e speriamo che abbiate fatto il pieno di energie nel weekend, perché qui all'interno di Estatissima non abbiamo nessuna intenzione di fare sconti. Ben trovati da Alessandro Fizzotti. Insomma, iniziare una nuova settimana, lo sappiamo, è sempre una piccola sfida, no? Ma con la colonna sonora giusta tutto diventa un'avventura spettacolare. Il sole picchia, l'estate ci avvolge e noi siamo carichi come non mai per regalarvi quell'ora d'aria fresca di cui avete assolutamente bisogno. E se il lunedì cerca un po' di buttarvi giù, noi vi tiriamo su a suon di hit pazzesche, ritmo martellante e quel calore umano che ci unisce tutti i giorni. Insomma, lasciate fuori dalla porta i pensieri grigi, fate spazio a quelli che sono i colori dell'estate e preparatevi a viaggiare sulle nostre onde. Tra pochissimo i collegamenti speciali di Estatissima insieme ai nostri ospiti e, come sapete, vi raccontiamo tutti i giorni cose magnifiche. Avremo con noi, direttamente da Messina, il nostro amico sociologo esperto in comunicazione, il professor Francesco Pira. Il collegamento con la redazione di Altro Consumo, di cui siamo, come Estatissima, media partner ufficiale per questa grande stagione. E abbiamo il piacere di ospitare tutti i redattori e gli esperti di Altro Consumo alla scoperta di cose veramente da sapere, l'ABC come si dice. E poi avremo un altro appuntamento da non perdere con un grande ritorno alla radio, una voce inconfondibile, uno speaker d'altri tempi davvero, con noi Alan Fiammenghi alla scoperta dei grandi tormentoni dell'estate. Rimanete con noi perché il nostro volo diretto verso il divertimento sta per decollare. Allacciate le cinture, è statissima, è in

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Stiamo vivendo questa estate 2026 in compagnia di questa bella rubrica che è Pirateria a Mare. Per me è veramente un piacere ospitare il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina, in esclusiva nel nostro radio show. Ciao, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Senti Francesco, è sempre più difficile anche al mare tenere i bambini lontani dalle tecnologie. Adesso praticamente quelli che sono i castelli di sabbia sono virtuali, no? Li fa addirittura l'intelligenza artificiale. Insomma, si deve o si può dire addio a palette e secchielli, secondo te?
1: Ma speriamo di no, dai. Lasciamoci anche il privilegio di un ricordo. Insomma, nella nostra memoria è fissa questa immagine dei castelli di sabbia che poi magari venivano distrutti e calpestati da qualcuno che ci voleva fare un dispetto. Certo, oggi dobbiamo dire che l'immaginazione dei bambini è certamente alimentata dalle tecnologie che possono essere molto utili anche per svilupparla, per migliorare le performance. Sicuramente ci sono app e ci sono anche dispositivi che sono davvero importanti. Certo, la dimensione del bambino al mare che gioca con la sabbia, che va a prendere il secchiello pieno d'acqua e costruisce, edifica tra virgolette qualcosa, dà anche una sensazione plastica che era molto piacevole. Probabilmente questo si sta perdendo. Noi vediamo sempre più bambini sotto l'ombrellone con lo smartphone in mano e sempre meno bambini che invece giocano, per come tutti noi pensavamo che debba essere il gioco in riva. Però vediamo come cambieranno le abitudini. Non è detto che questo non possa in qualche modo agevolarli. Ecco, molti pediatri hanno lanciato l'allarme che un po' i bambini di oggi hanno perso il loro rapporto appunto con tutto quello che è materiale, con tutto quello che è anche la costruzione che nasce dalla manualità. Ecco, sotto questo aspetto secondo me anche i genitori dovrebbero essere un po' più rigidi.
0: Assolutamente sì, genitori, giocate con i vostri figli, perché poi quell'età lì non ve la ripescate più, e anzi serve tantissimo per l'educazione,
1: perché sennò poi, come diceva Baricco, diventano castelli di rabbia.
0: Appunto, davvero, hai ragione, vista la società di oggi sempre peggio, come si dice in questo senso. Grazie a Francesco Pira, meditiamo sui nostri collegamenti, perché anche oggi abbiamo toccato questo tema dove la manualità è importante, ma anche il dialogo con i propri figli. Un abbraccio, Francesco.
1: Grazie.

0: E ancora bufera sul caso Balò, con UEFA e Belgio attaccano la FIFA dopo la sospensione della squalifica dell'attaccante americano. Nel Regno Unito salta il tentativo di riconciliazione tra Re Carlo e il principe Harry. Hamas annuncia lo scioglimento del governo nella striscia di Gaza, ma Israele parla di una mossa senza valore. Nuovi dettagli sull'aggressione di Milano e 3 arresti per un tentato furto a Torino. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: A far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile, ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione, sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione attesa nelle prossime ore.
4: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
0: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio, definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
4: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Sedighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
0: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. 3 uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
4: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre, l'attore e regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
0: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Ayala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Siamo proprio nel pieno dei preparativi, no, per le nostre vacanze. Ammettiamolo, la prima cosa che facciamo tutti è spesso aprire un'app sul telefono per prenotare un hotel, no? È comodo, veloce, sembra praticamente imbattibile, ma siamo sicuri che sia anche la scelta più economica? Una recente indagine proprio di Altroconsumo ha ribaltato quelle che sono le nostre certezze, scoprendo che il vecchio metodo della telefonata diretta potrebbe far risparmiare cifre incredibili, a volte anche oltre i 1000 euro. Per capire come muoverci tra portali e reception, siamo in compagnia del nostro amico Maurizio Amerelli. Ben trovato, Mauri.
1: Ciao.
0: Allora, Maurizio, i dati della vostra indagine, no, su 10 città italiane sono abbastanza impressionanti, devo dire. Nell'82% dei casi, prenotare direttamente con l'hotel è più conveniente. Avete trovato differenze di prezzo che lasciano a bocca aperta, come il caso di Firenze, con uno scarto di ben 1746 euro. Maurizio.
1: Sì, effettivamente abbiamo fatto questa inchiesta per simulare una prenotazione di una settimana dal 22 al 28 giugno 2026 in alberghi di categoria 3 stelle per una famiglia di 4 persone, quindi 2 adulti e 2 bambini, e abbiamo visto che i risultati sono stati effettivamente particolari e decisamente interessanti. Abbiamo visto che, tanto per cominciare, il dato di fondo che emerge è che la prenotazione fatta direttamente tramite l'hotel, quindi online oppure al telefono, costa decisamente meno rispetto alla prenotazione fatta sulle piattaforme. In particolare abbiamo visto Booking, Expedia e Trivago, che sono i maggiori player del mercato, e abbiamo riscontrato appunto differenze di prezzo che appunto in alcuni casi raggiungono dei picchi elevatissimi, appunto addirittura in un caso abbiamo una differenza di 1746 euro.
0: Appunto, senti, c'è però una cosa a favore dei grandi portali come Expedia o Trivago, no? Che è la trasparenza. Dalla vostra inchiesta di Altroconsumo emerge che sui siti degli hotel spesso il prezzo finale è nascosto dietro troppi click o le condizioni di cancellazione sono poco chiare. Come può un consumatore a questo punto sfruttare il meglio dei due mondi senza cadere in errore o brutte sorprese all'arrivo, Maurizio?
1: Ecco, sicuramente è opportuno sfruttare il canale delle piattaforme nel momento in cui ci si deve fare un'idea generale, quindi queste hanno dei filtri dove si può affinare la ricerca del soggiorno, quindi si possono già scremare le offerte, si può trovare molto più rapidamente un elenco di hotel, si vedono le caratteristiche, quindi diciamo che con una piattaforma si può avere una visione d'insieme degli alberghi ottima. Hanno anche una certa affidabilità nelle prenotazioni, c'è il lato convenienza, quindi sostanzialmente prima facciamoci un'idea generale e troviamo un elenco di hotel che vanno bene per noi attraverso le piattaforme, dopodiché possiamo prendere il telefono in mano oppure contattare direttamente via email l'hotel. In questo caso possiamo combinare i due elementi, cioè l'elemento comodità e l'elemento risparmio.
0: Maurizio, che cosa dobbiamo chiedere esattamente, per esempio, se chiamiamo l'albergatore quando ci vogliamo, insomma, assicurare di avere il prezzo migliore e magari qualche servizio extra incluso, secondo te?
1: Allora, dobbiamo farci fare un preventivo, ovviamente senza far riferimento al prezzo che si è trovato sulla piattaforma, e chiedere naturalmente, possibilmente, se si ha una certa possibilità di flessibilità nelle date, questo è meglio, anche perché spesso e volentieri magari in certi periodi i prezzi sono più alti proprio perché c'è maggiore richiesta. Si verifica la differenza di prezzo tra l'albergo e la piattaforma, e poi, ecco, sicuramente farsi mandare comunque un'email dettagliata con le condizioni del prezzo, anche normalmente se la tariffa è rimborsabile oppure no, quali sono le caratteristiche della stanza, e ovviamente verificare che l'hotel sia un hotel effettivamente affidabile.
0: Grazie a Maurizio Amerelli di Altroconsumo per averci raccontato di questa inchiesta davvero interessante. Buone vacanze e buona estate, Maurizio.
1: Grazie.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Riprendiamo la linea dal nostro studio, che bello, siamo già pronti, no? Belli carichi per viverci un altro tormentone. Ebbene sì, ci stiamo praticamente riascoltando quelli che sono stati i brani che hanno costruito, fatto le nostre estati, una più bella dell'altra, insieme ad un grande collega, speaker, che ha attraversato le tantissime radio del nostro paese, che ha animato davvero tanti di noi, no? Tanti anni fa, ma che oggi è voluto rientrare alla grande, come si dice, a gamba tesa alla radio, per farci riprovare quelle grandi emozioni della radio come piace fare a lui. Perché quando parliamo di tormentone, beh, insomma, anche lui è un grande tormentone. Alan Fiammenghi, eccolo qua.
1: Ale, ma che meraviglia! Ciao, splendido, com'è?
0: Direi tutte benissimo. Notte. Tu te la stai godendo, diciamolo, lì sotto l'ombrellone 13.
1: Io me la sto veramente godendo. Oggi, anche oggi è uno spettacolo e siamo pronti qui dall'ombrellone numero 13. Anzi, fate una bella cosa, avvicinate la sdraio perché c'è un po' d'ombra anche per voi. Qui nel cuore di Cala Smeralda, ricordatevi sempre, lo dico anche a te, Ale, non serve l'orologio, conta solo il suono del mare e le chicche che ho preparato per tutti noi oggi. E allora, oggi vogliamo dritti nel 1983, l'anno in cui l'estate ha cambiato definitivamente stile. Ti dico camicie aperte, cocktail colorati, un giovane George Michael che sorride a bordo piscina? Beh, c'è solo un titolo possibile, Club Tropicana degli UM. Questo brano è molto più di un brano, di una canzone, è l'inno alle vacanze edoniste degli anni Ottanta. Fu pubblicato, pensate, nel luglio del 1983 e ci proiettano in un paradiso dove, come del resto dice il testo, le bevande sono gratis e c'è abbastanza sole per tutti. Musicalmente è un capolavoro di pop sofisticato, con quel giro di basso funky e quegli ottoni che ti fanno sentire subito un viaggio verso una meta esotica, anche se sei letteralmente bloccato nel traffico della città. La curiosità, il mitico videoclip che ha costruito l'immaginario della band è stato girato al Pix Hotel di Ibiza. All'epoca l'isola non era ancora quella che è oggi, cioè la capitale mondiale della musica dance, e gli UM contribuirono a renderla davvero una meta leggendaria. E dunque, preparatevi e prepariamoci a tuffarvi in una piscina letteralmente blu cobalto e a dimenticare ogni preoccupazione. Crema solare lì a portata di mano e il volume al massimo. Dall'estate dell'83, l'eleganza senza tempo degli

Allora, questo nuovo lunedì targato estatissima si va quindi qui a chiudere. Sapevate che l'aria di montagna in estate rigenera i neuroni più del condizionatore? Prendete nota dei nostri consigli, davvero, e organizzate la vostra fuga nel verde. Trovate, perché no, qualche bel consiglio anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook per discutere delle notizie, di tutto ovviamente quello che vi abbiamo parlato dall'inizio del nostro programma sino ad oggi. Grazie per la vostra fedeltà, siete il motore di questo programma radiofonico. Ci sentiamo domani, carichi di musica e novità, per un altro viaggio.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo

0: quello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Riaperta la linea ferroviaria Sibari-Crotone dopo i lavori di ammodernamento. La prefettura diffida il comune di Lamezia Terme sul bilancio, confiscati beni per 600.000 euro ad un imprenditore ritenuto vicino all'Andrangheta. Incidente mortale sulla statale 107, due donne indagate per omessa custodia di cavalli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare il rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente rischia lo scioglimento come previsto dal testo unico degli enti locali. Beni per un valore di circa 600.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza. Rosario Richichi, imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino alla cosca di 'Ndrangheta, Tegano De Stefano. Il provvedimento richiesto dalla DIDIA di Reggio Calabria riguarda una villa, una torrimessa e terreni situati in provincia di Siena. Sviluppi anche nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto il 19 giugno scorso sulla stradale 107 nel Crotonese, dove una donna di 46 anni perse la vita dopo l'invasione della carreggiata da parte di alcuni cavalli. La Polstrada ha denunciato due donne, la titolare dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: È pura sensazione, ma avverto come se

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Long and lazy days. Scream to me. Western myself. I talk.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Sono le 22:52.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Ladies and gentlemen, you already know what it is.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.